0: Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Quindi te ne vai, non ci posso.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss Kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Kiss Kiss. La musica più bella,

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi della... Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
5: La musica più bella

0: Un saluto e buon Ferragosto dalla redazione. In apertura la grande serata dello sport italiano con la pioggia di medaglie azzurre tra Parigi e Birmingham. Ben tre gli ori. Agli europei di nuoto Simona Quadarella concede il bis e dopo gli 800 stile libero vince anche 1500. Agli europei di atletica Nadia Battocletti bis al successo dei 5000 aggiudicandosi anche i 10000, mentre Gianmarco Tamberi risorge dopo due anni difficili e porta a casa il quarto titolo continentale nel salto in alto. Ma sui trionfi azzurri torneremo in coda al giornale. Ora le altre notizie a partire dal forte sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale, epicentro in mare lungo la costa dell'isola di Flores. Crollate case, altre strutture, al momento le vittime accertate sono 5, ma è un bilancio assolutamente provvisorio, essendoci anche dei dispersi. Revocata intanto l'allerta tsunami lanciata dalle autorità dopo la scossa. Migranti: nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi regolari nell'UE sono stati circa 61.000, in calo del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto Frontex, agenzia europea per il controllo delle frontiere. I dati, si precisa, non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco, dove resta l'allarme per una nuova possibile ondata di arrivi tra oggi e domenica. Fonti del Viminale confermano: per la revoca della sospensione di Schengen con la Spagna se ne riparla dopo Ferragosto. Cambiamo argomento. Walter Lavitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio ai PM dopo l'analisi di computer e cellulari, ma intanto l'imprenditore faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere per mancanza di riscontri sulla versione fornita al GIP circa il movente. I magistrati sentiranno forse Ranucci a settembre, mentre in Rai si continua a discutere sulla possibile sostituzione del giornalista alla guida della trasmissione Report. La chiede il centrodestra, mentre il centrosinistra accusa governo e maggioranza di strumentalizzazione politica e regolamento di conti. La cronaca: non ce l'ha fatta Diomede Barchesi, il 50enne di Lanciano, vittima sabato scorso di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara dopo essere stato colpito da un pugno durante una lite tra giovani. Secondo la ricostruzione, Barchesi era intervenuto per tentare di difendere il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime. L'uomo non si è mai risvegliato dal coma. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa delle ceneri dovute all'attività eruttiva dell'Etna. Lo scalo dovrebbe tornare operativo dalle 15 di oggi, mentre ha riaperto l'aeroporto di Comiso. Assesercenti stima perdite per il turismo tra i 12 e i 24 milioni di euro. E chiudiamo ancora con lo sport. Detto degli ori di Quadarella a Parigi, di Battocletti e Tamberi a Birmingham, l'Italia piazza sul podio. Agli europei di nuoto anche la staffetta mista 4% stile libero e agli europei di atletica conquista 2 bronzi con Scioli sempre nell'alto e Desalu nei 200 metri al photo finish. Calcio: Coppa Italia al via 32esimi, passano il turno Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, Portami a casa, Kiss Kiss.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: a ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Niente più bello.

0: Fiat.it. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss, kiss.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: siamo precisi, le 9 in punto di questo sabato 15 agosto. Buon Ferragosto da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Siamo in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossado, e staremo qui dalle 9 alle 13 praticamente per le prossime 2 settimane. Allora, ci piacerebbe sapere del vostro Ferragosto, ma prima di darvi il numero ricordiamo le nostre regie.
1: Certo, sono due, Andrea e Benedetta.
0: Andrea Cimino in regia Napoli, Benedetta Infusino invece qui in esterna. Allora, vi aspettiamo per raccontateci del vostro Ferragosto, sì, che cosa prevede in questa prima parte, in questa prima ora. Grande spazio alle vostre storie, ai vostri racconti. Siete in giro, vi spostate, siete già stanziali, ti piace?
1: Stanziali?
0: Stanziali, siete già sul posto, siete fermi, siete a lavoro. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Buon Ferragosto dall'Odissea 2000, iniziamo!

0: Away, la canzone One Republic qui su Radio Kiss Kiss. È bellissimo, sono emozionante, sai, un po' come quando uno torna al lavoro dopo tanto tempo, un lavoro che ama per fortuna, però insomma ha dimenticato come si fanno le cose.
1: Sì.
0: Come si parla alla radio, sto cercando di ricordarlo. Buon Ferragosto a tutti, siete con Max
1: e la Leti
0: in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento. Salutiamo per bene questo posto che ci ospita, che è meraviglioso. Sì. Oggi sarà una giornata particolare come in tutta Italia, non so se c'è sempre quel rito in alcuni casi un po' fastidioso dei gavettoni, no?
1: Ah, i gavettoni a Ferragosto, è vero, ma non lo so, a me piacevano, però lo sai.
0: Danno fastidio, in realtà causano anche discussioni accese in alcune situazioni, soprattutto quando non vuoi parteciparvi e c'è qualcuno che ti lancia i gavettoni. È una cosa molto fastidiosa, però insomma è un rito che torna tra amici, ci si diverte anche in questo modo. Sì. Quando appunto tutti vogliono partecipare a questo rito un po' così goliardi, come diciamo così.
1: Vabbè, ma se non si fa oggi, quando si fa? Scusa, certo. È Ferragosto.
0: Questo per dirvi, insomma, raccontateci un po' cosa prevede questa giornata. Soprattutto voglio salutare i tanti che lavorano, perché noi siamo all'acquaparco di Sea 2000, se venite qui passate a salutarci in postazione, però c'è tanta gente che lavora qui, ne sto vedendo già diversi.
1: Sì.
0: Siamo fra l'altro in concomitanza, la nostra diretta inizia in concomitanza con l'apertura del parco. Era per dire che voglio salutare tutti quelli che lavorano in questa giornata di Ferragosto, che magari si guadagneranno qualcosa in più, ma è veramente faticata, lavorata.
1: Oggi sì, mi sa di sì oggi, però allora, va bene, dai.
0: Che cosa va bene?
1: Ad esempio noi, è un bel lavoro, per me non è fatica questa, io amo questo lavoro, quindi, e poi stare in mezzo alle persone è una cosa meravigliosa, noi stiamo qui al centro e guardiamo
0: questo
1: tutto.
0: Sì, però voglio salutare tutti quelli che si faranno, diciamo, un mazzo così
1: mazzo,
0: oggi.
1: Okay.
0: Siamo con voi, raccontateci tutto, vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Parlare d'amore, la canzone di Saif su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sierra 2000, località Zolfara di Rossano. Noi ci siamo, noi di Radio Kiss Kiss. È bello, siamo tornati in onda dopo 2 settimane di ferie, sì. Forse anche più. Quindi, diciamo, non siamo... stamattina ci siamo alzati con più calma, no? Pensavo siamo tornati però a svegliarci presto rispetto ai giorni di ferie. Questo mi ha tramortito un po', sai?
1: Ti vedo tramortito, ti vedo.
0: Ah, no, che sono anche contento che festeggio i miei 96 kg. Dici, vabbè, perché quanti ne pensavi? 111. E quindi sono molto contento. Scusate, soddisfazione personale. Un paio di messaggi, sentiamo chi c'è. Buongiorno. Pronto?
2: Buongiorno e buon Ferragosto.
1: Ciao.
2: Qua da Ascoli Piceno, un saluto da Stefano. E oggi Ferragosto lo facciamo a lavorare. Andiamo al ristorante dalla suocera.
0: Dare una mano.
2: Andiamo a dare una mano. Come on.
1: È giusto.
0: Come on.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Noi abbiamo appena trascorso una settimana a Sant'Isidoro in Puglia. Spettacolare. Il nostro Ferragosto sarà in autostrada.
4: Viva Radio Kiss Kiss.
0: Molto bene. Ci sono anche messaggi di testo?
1: Sì, si va a mare a mangiare in agriturismo in Barbagia. Pancia nostra fatti capanna. No. Elisa e Antonio della Sardegna.
0: Guarda, la Barbagia mi ricorda Abbattantuono che diceva in un film Babbaggio no, perché volevano mandarlo in Barbagia, lui che era poliziotto. Però la finisci, ti sbatto in Barbagia. E lui, Babbaggio no. Vabbè, Barbagia sì, perché è bellissima. Quindi grazie ragazzi. Mettiamo la canzone e poi vi sentiamo ancora. Questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Babbaggio no.
5: Così. Ti guardo.

fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza.

0: Radio.
1: Questa fa molto orario dell'ape. Ci facciamo un'ape?
0: Un'ape?
1: L'aperitivo?
0: Ma, si era capito.
1: Facciamo
0: un'ape. Non sei da ape. Sei un po' anzianotto, no? No,
1: scusa, sarai. A parte, ho capito, quindi gli anziani non possono fare aperitivi. Scusa.
0: No, ma tu hai proprio capito da ape con questa cosa. Ma no.
1: Non sono troppo.
0: Non sei troppo nano. No.
1: Siete con Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buongiorno. Buon Ferragosto da Max.
0: E dalla Lippi.
1: Siamo i mattinieri. Sì. Questa mattina per due settimane saremo in diretta dall'acquaparco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano. Se siete da queste parti, venite a salutarci perché rimediate. Dici che cosa? L'ammazzato? No, no. Io non abbiamo i cappellini, abbiamo, ce l'hai un po' di cose qua. Cioè, se, anche il perizoma? Cioè, no, sai qualche tempo
0: da quando
1: fa,
0: è che porti il perizoma?
1: Non io, dico, regaliamo. cioè, io ho chiesto all'azienda tempo fa perché non facciamo il perizoma costume dove nella parte triangolino posteriore c'è il logo Kiss Kiss, ci starebbe benissimo. Cioè, non mi hanno,
0: ci staresti un amore, ma.

0: Ascoltato,
1: un amore.
0: Ho detto sì, come no, Max, perfetto, vabbè, sono richieste strane. Allora, tra poco vi sentiamo, sì. Tra poco facciamo una raffica di messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dice, che te devo dire? Raccontateci di questo Ferragosto, cioè, certo. Cosa prevede per voi, va bene?

Noi ti aspetteremo qui da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show solo su Radio Kiss Kiss.

0: into the Sun, Utranate, io lo ricordo anche per You're Free, na, na, na, na, na, na, te la ricordi? Insomma, vabbè,
1: cantata sì, così, no, però così. Va bene,
0: vabbè,
1: sì, ma va bene, che ti devo dire?
0: Siete ancora a Kiss Kiss, buongiorno a tutti, buon Ferragosto da Max e Laleti. No, dicevo, hai notato questa canzone, nasce tutto il testo di questa canzone appena ascoltata da una discussione, la moglie che chiede al marito: hai scelto il ristorante per Ferragosto? Prenota, prenota, prenota, prenota, dice a un certo punto, capito? E quindi ripeteva che ero mia stamattina.
1: Ma tu ci rimani sveglio la notte per dire queste cose? Io vorrei capire questo
0: messaggio, mi è partorita in testa, sembrava dicesse prenota, prenota, prenota,
1: non ce la posso
0: che Ferragosto prenota. Pronto, chi c'è? Buongiorno.
2: Animo, animo ragazzi, Stefano da Londra, che è diretto a Southampton, fare un paio di immersioni, speriamo di beccare qualche bel pesciolone, anche se in realtà vado a vedere un relitto, il primo, quindi non è molto fondo, insomma, però magari, che ne sa, c'è uno squaletto, un delfino, uno squalo balena che passa di là,
1: un Max Poli,
2: squalo balena è il mio sogno. Kiss a tutti da Stefano da Londra.
0: Ciao Stefano, piacere sentirti anche da così lontano e dal Regno Unito, che ci sono intanto che ci siamo lontano, questo è body shaming, vorrei dirtelo. Pronto,
1: vai. Noi ci siamo imbucati in una grigliata, siamo 26 persone di cui 24 non le conosciamo, ma portiamo le polpette fritte, quindi ci vorranno bene, ecco. Ale, Pietro ed Elvi.
0: Ah, ecco, sono imbucati tre, perché imbucarsi 26
1: sono 26 persone, però 24 non le conoscono.
0: Dai, fantastici ragazzi, continuate a raccontarci cosa prevede il vostro Ferragosto al nostro numero
1: 347 490 0042
0: con Max e Laleti fino alle 13.

0: Handsome Boon, Mystical, Magical su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 con Max. Scusa, tu sei perché
1: la
0: Leti. Questa giovane ragazza al mio fianco si chiama la Leti. Insomma, voi come vi chiamate? Facciamo amicizia, dai.
1: Tra poco. Ma che ti frega?
0: Mettiamo intanto la novità su Kiss Kiss: Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G e Olvido.

0: Allora, siamo arrivati alle 9.40 di questo sabato 15 agosto. Che tempo farà nelle prossime ore? È importante saperlo anche per chi si sposta in questo momento. E allora, per saperne di più, ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Al mattino cielo sereno che dominerà la scena da nord a sud, pur in un contesto termico decisamente caldo già al risveglio. Durante le ore pomeridiane, temporali sul comparto alpino, in particolare nel cuore della Sardegna, col rischio di episodi anche intensi, tanto solo altrove, temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss kiss. Pronto? Pronto?
4: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
5: Los Angeles, 1981.
4: Quando arriva qualcuno di nuovo.
6: Un ragazzo nuovo piaci?
4: Non sai mai.
5: C'è qualcosa che non va in lui.
4: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
5: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
4: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

0: to you su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000 con Max
1: e la Leti
0: insieme tra le 9 e le 13 queste due settimane fino al 30 agosto e ci stiamo raccontando un po' questa giornata speciale di Ferragosto. Fra l'altro questa è una giornata speciale anche per lo sport e inizia la sesta giornata agli europei di atletica, anche la sesta giornata agli europei di nuoto. Quante soddisfazioni e quante medaglie stanno arrivando. Ieri per esempio mi ha emozionato tantissimo Jimbo Tamberi, no? Che era un po' disperato alla vigilia di questi europei, si diceva un po' triste perché non era più in forma come in passato e invece ha portato a casa l'oro in salto in alto, meraviglioso. Ma così come insomma mi viene in mente la Quadarella nel nuoto, ma che lei insomma, vince sempre per queste nuotate chilometriche praticamente, sì. Ma insomma è una che si dice fa fondo.
1: Bravi i nostri italiani, che
0: non è che va a fondo nel senso che nuota.
1: Sì, no, ma
0: è bellissimo. Queste cose mi ricordano, non so se succede anche a voi, non ho più mio papà, però mi ricordano le cose che in estate amavo fare con mio padre, no? Cioè guardare l'atletica.
1: L'atletica è bella, il nuoto, guardare poi i tuffi, sono nuoto, una cosa meravigliosa.
0: Guardare queste cose qui che fanno molto famiglia e molto ricordi. Non so se anche voi hanno acceso una situazione di questo tipo. E intanto continuate a raccontarci di questo Ferragosto come va. Se volete, avete un modo per farlo, vocali al nostro numero.
1: 347-490-0042.
0: Benedetta qui in esterna, in regia mi dice che tra poco vi sentiamo, vi diamo ampio spazio. Intanto la musica più bella su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Siamo arrivati alle 9.51 di questo sabato 15 d'agosto. Ciao a tutti, buongiorno, buon Ferragosto da Max
4: e dalla Leti.
3: Insieme tra le 9 e mezzogiorno in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Venite a trovarci se passate da queste parti e in ogni caso raccontateci un po' della vostra estate, che cosa prevede questa giornata di Ferragosto. Saluto tutti i lavoratori di questo giorno di festa che sono veramente tanti e tra poco torniamo a sentirvi. Intanto, ricordi il film Il Ciclone?
4: Sì, ricordo Il Ciclone.
3: Questa ne era colonna sonora, se ricordo bene. Non vorrei sbagliarmi. The Rhythm is Magic, Malik El Dubaldo.

0: Medical Erdubaldo su Radio Kiss Kiss, The Rhythm is Magic. Adesso ci colleghiamo con la nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Saluto e buona giornata a tutti voi. Apriamo con un'ultima ora dalla Spagna. Terremoto di magnitudo 5 in Andalusia con epicentro localizzato ad Alendin, nell'area di Granada. La scossa, che ha avuto origine a soli 2 km di profondità, ha provocato danni a facciate di edifici, tetti e cornicioni, ma al momento non risultano vittime né feriti. Già registrate alcune repliche, oltre 200 le chiamate al numero di emergenza. Intanto in Indonesia sale ad almeno 20 il numero delle vittime del forte sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito la parte orientale del paese. L'epicentro, localizzato in mare al largo dell'isola di Flores. In corso le ricerche di sopravvissuti sotto le macerie di case crollate, revocata invece l'allerta tsunami scattata dopo il terremoto. Medio Oriente, resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha minacciato di dichiarare Hormuz territorio americano. Dura la replica di Teheran, lo stretto, afferma il viceministro degli esteri Gharibabadi, non si conquista con un tweet, una porta aerea o un ordine. Intanto la compagnia petrolifera statale emiratina denuncia l'attacco ad una propria nave nello stretto. Migranti, occhi puntati sull'ex nave di Ceuta e Melilla, dove Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli nel timore oggi di nuove tentative di assalto. Intanto Frontex segnala che nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono scesi del 37% a circa 61.000, in controtendenza la rotta del Mediterraneo occidentale verso la Spagna in costante aumento. Resta aperto anche il confronto tra Roma e Berlino sui dublinanti. L'Italia ha comunicato alla Germania che non ne accetterà il rientro. Ultimo pagina, Walter Lavitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio ai magistrati. L'imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci resta in carcere. Proseguono intanto gli accertamenti su PC e cellulari, mentre il giornalista potrebbe essere ascoltato dai PM a settembre. Ancora disagi per l'Etna, l'aeroporto di Catania Fontanarossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi a causa della cenere vulcanica. È tornato invece operativo lo scalo di Comiso. Lo sport calcio, Ciro Immobile si ritira, 36 anni dice basta dopo l'ultima esperienza in Ligue 1 al Paris FC, 4 volte capocannoniere in Serie A e scarpa d'oro 2020, campione europeo con l'Italia di Mancini a Wembley nel 2021. L'attaccante campano lascia con oltre 650 partite giocate e 350 reti segnate. Pescara, Genoa, Torino e Lazio, le tappe più significative della lunga carriera di Immobile anche all'estero con Borussia Dortmund, Siviglia e Besiktas. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi alle 10 di questo sabato 15 agosto. Buon Ferragosto a tutti da Max Poli
2: e dalla Leti.
0: Siamo in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano. Venite a trovarci se siete da queste parti. Sì. Passate il Ferragosto con noi, passate anche nella nostra postazione perché qui se fioccano regali. E la Leti sei
2: pronta? Che regali? Che regali dai? Scusa.
0: Gadget.
2: Gadget.
0: Allora salutiamo la regia, grazie.
2: Sì, Andrea Cimino da Napoli e Benedetta qui con noi in esterna.
0: Va bene, allora vi aspettiamo, raccontateci il vostro Ferragosto. Vocali a questo numero:
2: 347 490 0042.

0: Lil Bo Tank, la canzone Paul Russell su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano. La radio è qui per due settimane, dalle 9 alle 13 fino al 30 di agosto, in realtà per altre due settimane sempre in diretta. Settimana scorsa e la precedente Marta e Benny, quindi che salutiamo con...
1: Con affetto,
0: perché sono nostri amici e bravissimi conduttori, tra l'altro. Allora, e ora vi beccate Max e la Leti, abbiate pazienza, siamo quelli del mattino presto.
1: Ma sei un sex symbol, Max, ma non ti vedi?
0: Ragazzi, ormai sto superando anche più prove e costume, devo dire. Ho iniziato dalle infradito che mi andavano benissimo, poi piano piano ho migliorato tutto il resto. Però, al di là della prova costume, volevo tirare fuori quest'ultima ora, la tiro fuori.
1: Sì, vai.
0: Agli europei di Birmingham, parliamo di atletica, sono arrivate altre medaglie. Fortunato e Miai d'argento, Cosi invece di bronzo. È la sesta giornata di gare, la marcia regala dunque all'Italia le prime medaglie di oggi, con Fortunato argento, diciamo, e Cosi bronzo. Nella mezza maratona invece maschile arriva anche un altro argento, insomma siamo contenti. Iniziata bene questa giornata, inizia bene anche con i vostri messaggi. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Domenico da Salerno. Siamo in viaggio per raggiungere Rossano. Domani siamo a Odissea 2000.
0: No.
2: A presto.
0: Dai, ci venite a trovare, venite a salutarci. Pronto? Chi è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Siamo Massimo, Valentina e Viola. Stiamo venendo via dal Trentino. Abbiamo appena trascorso una settimana meravigliosa, ma soprattutto freschissima in montagna.
1: Che bello.
3: E passeremo il nostro Ferragosto in autostrada per
0: bene
3: rientrare
0: così
3: a casa.
1: Vabbè.
3: Aiuto, ci spaventano le temperature alte. Un bacione, teneteci compagnia in questo lungo viaggio. Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Noi ci siamo. Chi sempre, tra l'altro, leggevo che le temperature sono in lieve calo e dei prossimi giorni saranno più in linea.
1: Gradevoli, forse.
0: Sì, diciamo più con per le medie di stagione, mettiamola così, come dicono i bravi meteorologi. Pronto?
4: Buongiorno e buon Ferragosto a tutti voi Kiss Kiss. Io oggi con la mia family andiamo in montagna, Castel Manzaro, provincia di Matera, Potenza, a fare il volo dell'angelo.
1: Oh, che bello.
4: Oggi montagna, niente male. Kiss Kiss a tutti.
1: Io l'ho fatto, che bello.
0: E Castel Mezzano, però, se non Mazzano, però non ricordo se Matera o Potenza, quelle due province, però bellissimo,
1: bello,
0: divertitevi.
1: Bello.
0: Temerari, direbbe qualcuno, il volo
1: ma
0: dell'angelo
1: cosa,
0: praticamente,
1: fatto,
0: ragazzi,
1: bellissimo.
0: Vi mettono
1: un'imbracatura
0: e vi lanciano da una parte all'altra della montagna.
1: Sì.
0: Divertitevi, volate. Mettiamo una canzone, vai pure Andre, mettiamo una canzone bella ritmata però. E poi...
1: Però io devo dire una cosa, tu non hai avuto il coraggio di farlo.
0: Ah, perché poi sai, a un certo punto pensi, ma sai, sono un papà.
1: Mamma mia, dai.
0: Ragazzi, sono un tipo...

0: Muovo come sempre stile Ricky Martin, non sì, so se ricordi, c'ho questa... è una baciata questa, il ritmo, credo. Voi che siete esperti di balli latinoamericani.
1: Diciamo. No, io non sono esperta.
0: Frate Palma, Nita e Miss Killa, la testa gira su Radio Kiss Kiss, è una delle hit di quest'estate 2026 che noi stiamo trascorrendo in questo momento in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano. Buongiorno a tutti da Max.
1: E dalla Liti.
0: Siamo quelli del mattino presto, di solito ecco dal 31 di, stavo dicendo dicembre, dal 31 di
1: agosto.
0: Di agosto. Torneremo a svegliare chi sì, di buon mattino, ecco, va a lavoro, si muove,
1: sì,
0: si agita.
1: Dalle 5 alle 7, dillo però l'orario.
0: Sì, dalle 5 alle 7, però ora siamo qui 9.13, vi sentiamo. Buongiorno, chi c'è? Dai,
2: pronto. Buongiorno, ciao Radio Kiss Kiss,
1: ciao.
2: Sono Anna Maria, noi siamo in macchina e stiamo andando in un posto meraviglioso, Calascio, Castel del Monte, quindi siamo in Abruzzo. Buon Ferragosto a tutti. E quando capitate da queste parti venite, perché l'Abruzzo è bellissimo. Bello, ciao, certo. Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Ma con molto piacere. Pronto, chi c'è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Roberto e Rita. Siamo stati 21 giorni nel Salento.
1: Oh, che bello.
3: E ci viene da piangere perché oggi passeremo il Ferragosto per strada per rientrare a Perugia.
1: Vabbè, ma
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Dopo 21 giorni, però dai, potete ritenervi soddisfatti.
0: Bene, 21 giorni.
1: 21 dai, giorni, dai.
0: Però sai, quando uno pensa, cavolo, devo tornare a casa, pensate per essere un po' più sereni, che ne so, le cose belle che ritrovate di casa.
1: Sì.
0: Per esempio,
1: il
0: fantastico,
1: letto.
0: Ecco, fantastico
1: materasso.
0: Dormire fuori, farsi la vacanza, però quando trovi le tue cose è tutta un'altra storia, no? Cioè,
1: sì,
0: ritrovo la mia sala giochi, ritrovo la mia postazione fighissima, ritrovo
1: cuscino,
0: il mio letto, ma anche il bagno. Il bagno è una delle cose che ci manca di più quando siamo in vacanza, sì. Nel senso, ritrovo tutte le mie cosine. Quelli sono,
1: sì,
0: secondo me, l'aspetto che deve farci pensare che le vacanze sono belle perché hanno un tempo determinato, se no altrimenti non sarebbero speciali. Mettiamola così, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo anche un po' sulle vostre sensazioni, che siano di partenza, di rientro o qualunque altra cosa. Non sono mai partito, ho lavorato tutta la stagione. Vi ascoltiamo ancora tra poco qui su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. Disney presenta.
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui. Mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Kiss Kiss.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calciolone.
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Antidroga, la canzone di Emma con Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. 9, anzi 10, ero ancora sul fuso orario prima, 10:24 di questo sabato 15 agosto. Buon Ferragosto da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dalle 9 alle 13 dall'Acquaparco Odissea 2000. Bello essere in esterno, perché in esterno perché incontriamo anche un sacco di ascoltatori che passano a salutarci.
1: Che bello.
0: E tanti altri ci stanno raccontando dall'Italia ed oltre, prima anche dal Regno Unito, per questo diciamo oltre, insomma, quello che stanno facendo in questa giornata o che cosa è previsto. Però leggevo anche un po' di dati.
1: Vai.
0: Ferragosto, come sappiamo, muove i soldi, un miliardo di euro addirittura. Ma voi oggi dove mangiate? Questa è una domanda fondamentale.
1: Cos'è? Hai già fame?
0: Sì, avverto un angorino. Però leggevo le stime di Fipecommercio. Gli italiani spenderanno oltre un miliardo di euro tra ristoranti, bar e locali. 29 milioni trascorreranno la giornata fuori casa, 7 milioni faranno picnic o grigliate, 8 milioni di italiani mangeranno da parenti o amici. Come siete messi?
1: Quindi ristorante, pranzo in famiglia o panino portato da casa, giusto?
0: Sì, questo. Sì. Beh, qualunque sia la vostra scelta, a Ferragosto c'è sempre qualcuno che dice: oh, saggiane un altro po', saggia un po', su greca st'olive, saggia st'olive, su greca, ah, questo era brega in Borotalco, cos'era?
1: Mi pare,
0: quindi di Verdone, no? Con Verdone è un grande Mario Brega. Saggia st'olive, che t'ha fatto sto prosciutto? C'è sempre chi ve lo dice sta roba qui, no ragazzi? Allora, soprattutto dopo che hai mangiato a quantità industriale, però avete messo da parte qualcosa? Cosa prevede questo Ferragosto a pranzo? Se volete rispondete al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai Andre, mettiamo la canzone e poi ci concentriamo anche su quest'altra sollecitazione che vi abbiamo dato in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000 con

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Non l'abbiamo ancora detto stamattina.
1: È vero.
0: Che il motto dei mattinieri, di solito ci ascoltate dalle 5 alle 7. In queste due settimane, fino al 30 agosto, 9:13, con Max e Laletti in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000, abbiamo parlato del Ferragosto che muove soldi. Controlla.
1: Sì.
0: Oh, ragazzi, controllate.
1: A me non ha mosso nulla. Quanto perché non è
0: tasca?
1: Rimasto nulla.
0: Sono arrivate le tasse, un euro, mi dicono qua. Ci sono arrivate le tasse, Laletti, bene, molto bene.
1: Senti, perché hai ricordato questa cosa? No, io non capisco poi. Aspetta, devo dirla. I commercialisti, ma il 14 agosto ti mandano le tasse, come
0: vabbè,
1: dire,
0: insomma,
1: buon Ferragosto!
0: Ieri hai ricevuto il sunto di quello che devi pagare.
1: Sì.
0: Che beh, molto gentile. So.
1: Ed è pure ratizzato.
0: No, perché sei tu che hai chiesto le ratiche. Allora, leggevamo che oggi, secondo Fipe, con commercio gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo a tavola tra ristoranti, bar e locali. Non a testa, chiaramente, non ce li abbiamo, però...
1: Ma se hanno qualcosa in più magari possono pagare le mie tasse.
0: E allora abbiamo chiesto che si mangia oggi, ragazzi, sentiamo, pronto?
2: Alla prima domanda vi avrei saputo rispondere con più facilità perché siamo diretti alle grotte di Castelcivita. Alla seconda non saprei, non abbiamo ancora prenotato da nessuna parte, quindi ci avete fatto venire in mente che non appena arriviamo dobbiamo urgentemente prenotare. Altrimenti restiamo a pancia vuota.
0: Allora io qui aprirei una parentesi su questo messaggio,
1: quale?
0: Perché poi sapete ci sono discussioni nelle coppie di solito. Vabbè, ma no, ma arriviamo all'ultimo momento che prendiamo le cose diverse e poi chi vuole invece organizzare tutto prima? Tu sei di quelle che prenotano prima o più all'improvviso?
1: Per mangiare sì. Per mangiare sì, perché non mi va poi di trovarmi, capito, lì posti pieni. No.
0: Come il nostro amico Gianni che ha prenotato in un posto bellissimo, un agriturismo, entriamo, era senza aria condizionata, 200 gradi sotto il capannone. Dopo un po' ci siamo visti e detto, vabbè, ma siamo noi la cena che veniamo grigliati o cosa?
1: Sì.
0: Infatti poi siamo andati via. Pronto, chi c'è?
3: Noi siamo... team panino portato da casa.
4: La mortazza.
3: Siamo in Toscana e stiamo per andare al mare. Ciao a tutti.
1: Ciao, ma ho sentito bene in sottofondo mortazza, quindi i panini con la mortazza buono.
0: Ragazzi, ha il suo
1: pizza
0: perché.
1: Pizza e mortazza.
0: Pizza e mortazza è molto romano. Possiamo andare con la canzone, però pizza e mortazza è molto romano, però mi piace l'idea anche della merenda fugaccio, dai. Che si mangia oggi, continuate a raccontarlo a Radio Kiss.

0: Questo è Samba su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e buon Ferragosto a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme 9:13 dall'Acquaparco di Sia 2000, con la musica più bella, con le vostre storie. Ci stiamo raccontando un po', ecco, come state trascorrendo questa giornata di Ferragosto, ma anche quello che si mangia oggi. Minuscolo, sì. Interessante. Intanto vi mettiamo però una novità. E che novità? Martin Garrix, YouTube, questa è Firefly.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: Dracula, Dracula su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Buon Ferragosto da Max e la Leti.
1: Sì?
0: Io sono un
1: perché
0: curioso.
1: No,
0: sono curioso, quindi ho detto Ferragosto. Sai che un po' che non facevo le ricerche, bisogna stare a cercare. Ma che cosa significa Ferragosto? È Feri Augusti. Le giornate di riposo estive dell'età romana, la festa inizialmente legata ai primi giorni del mese.
1: Era legata.
0: Poi è stata assorbita dalle celebrazioni cristiane dell'Assunzione di Maria, no?
1: Fissata appunto al 15 agosto.
0: Lo ricorda anche la Treccani. Leggevo l'enciclopedia, la Leti, me la sono portata dietro, molto comoda.
1: Ma bravo!
0: E quella con cui mi hanno regalato anche il califone. Insomma,
1: a me regalarono il Commodore 64, quindi figurati.
0: Compra l'enciclopedia, ti regalo il motorino. Il califone era meraviglioso, lo ricordo ancora, quello che aveva il primo cambio a pedale. Non so se fanno le enciclopedie, non si
1: vedono
0: più,
1: è troppo giovane per ricordarlo, non la guardare.
0: Vabbè, no, era per dire, insomma, ogni tanto è bello andare a cercare la storia del perché, anche perché poi questa festività del Ferragosto in realtà è molto sentita in Italia, diciamo, anche per motivi religiosi, ma in altri paesi del mondo, per esempio, non chiude tutto per Ferragosto. In Italia siamo ancora vittime di questa roba qui, di meno, però gli anni passati. Ci sono anche i film, possiamo andare con la canzone se vuoi, Andre, intanto, dicevo... ricordo negli anni passati nelle grandi città d'isolazione.
1: È vero, non c'era un'anima.
0: No, ma anche i negozi chiusi questa volta, però negli anni, insomma, le cose sono un po' cambiate, per fortuna. C'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss.

0: il rumore del mare, una cena che finisce tardi,
1: la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.
2: Quello che stiamo a rullare, empezó el verano! Fuego!

0: Se a te tu viene al corsido la canzone Carol G su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sera 2000 con Max e Laliti. Volevo salutare anche tanti ascoltatori che vengono a passare qui nella nostra postazione. Facciamo gli auguri a Monica.
1: A
0: che...
1: Monica dal marito Luca.
0: Auguri Monica, auguri buon compleanno. Allora, ho scelto di festeggiare un compleanno qui. È sempre particolare, no? Che chi compie gli anni in giornate così rosse da calendario, ma il rosso, rosso acceso, capito? Come il Natale.
1: Ah,
0: che...
1: certo, però è bello perché festeggi il Ferragosto e in più ricevi anche regali.
0: Capito.
1: Meraviglioso.
0: Vabbè. Dai, continuate a raccontarci la vostra estate al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Regaliamo la musica più bella ai Bee Gees, Stayin' Alive.

0: 177 i Bee Gees con Staying Alive, i fratelli Gibb che stupirono tutti quando cambiarono registro, no?
1: Sì.
0: E passarono questi falsetti molto alti, la storia della musica veramente. Ripartiamo, dai! Sono le 11 di questo sabato 15 di agosto, buon Ferragosto da Max
1: e dalla Leti.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano. Venite a trovarci se siete da queste parti, passate a salutarci, e anche perché potreste rimediare i nostri gadget. Ma
1: è
0: intanto
1: vero.
0: Salutiamo la regia esterna.
1: Sì,
0: vai.
1: Andrea Cimino da Napoli e Benedetta qui con noi in esterna.
0: Perfetto, entrambe le regie, mi pare giusto. Allora, continuate a raccontarci della vostra estate, vi abbiamo sollecitato leggendo i dati di Fipecom Commercio, insomma sono in tanti che spenderanno soldi per
1: tanti
0: mangiare
1: soldi
0: a pranzo fuori. Voi che cosa fate? Mangiate fuori, casa con amici, grigliata? Raccontatelo a Kiss Kiss. Intanto arriva la musica più bella, ripartiamo da Giselle. Radio Kiss Kiss. Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche.

0: Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: Papi papi, papi ciulo, papi papi papi ben a me, papi papi, papi ciulo.

0: Oh, chi sei tu? Scusa, per
1: la Leti.
0: La Leti, io sono Max. No, scusa, c'avevo un momento animatore su questa canzone, un po' aperitivo anche, un po' ape. Billie Eilish su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Buon Ferragosto a tutti. Stavo un po' facendo mentalmente un tour enogastronomico. Che si mangerà in Emilia Romagna e Ferragosto? Oh, che si mangerà in Toscana, in Campania, sud? Per esempio, la signora che vive su, mi sembra, e mai di Ischia, ci racconta un po' che mangia. Sentiamo un messaggio, vai Benny. Vai,
2: buongiorno belle persone, buon Ferragosto.
1: Ciao.
2: Io mi chiamo Anna, vivo a Modena, però sono di Ischia, perciò oggi pranzo napoletano a genovese, melanzana a funghetti,
0: buone,
2: la carne come secondo e patate sabbiate. Sono fantastiche, buonissime. E niente, questo è il menù di oggi.
1: È un bel menù.
2: Stiamo in casa, cioè, è rigoroso stare a casa. Comunque un bacione e un buon Ferragosto alla più bella coppia.
1: Grazie. Tu devi sapere che nel Lazio, ad esempio, io sai che sono romana, sai qual è il piatto tipico da noi a Ferragosto? Che dici proprio un piatto estivo.
0: Qual è?
1: Pollo con i peperoni.
0: Mamma mia, ragazzi, pollo con i peperoni.
1: È vero, il pollo con i peperoni.
0: No, ce ne sono tanti di piatti tipici regionali. No, intanto volevo tornare sul messaggio della nostra ascoltatrice. Sì. Ciao Anna, grazie anche per il bella coppia, si alludi a noi. Io sto raggiungendo i livelli della Leti, che è bellissima. Io sono quasi vicino al sex symbol, ci sto lavorando, però molto. Detto questo, ero incuriosito anche, ha parlato della genovese, lei che è ischitana.
1: Mi è buona.
0: La genovese, al dispetto del nome, non è un piatto ligure, ma è un piatto campano napoletano, bello pieno di cipolle, credo.
1: È fatto con le cipolle, carne e cipolle.
0: Carne, è un ragù di cipolle e carne, però è quante, per esempio, leggevo, che so, per 4 persone 10 cipolle, non saranno.
1: No, io ne faccio 1 chilo di cipolle all'incirca per 4 persone.
0: Una decina? Quante saranno?
1: 9. 9 e mezzo, sì. 9-10, sì, sì.
0: È vero che la cipolla, quale? La dorata, la bianca, la rossa, che cipolla si usa per la
1: genovese? Io uso la dorata.
0: La dorata, però, insomma, diventa cremina, mi rendo conto, dopo tanta cottura, però deve essere bello pesante per temperature così elevate. Ma noi in Italia, d'altronde, siamo bravi, lo dicevi tu, a Roma, pollo e peperoni.
1: Sì, pollo con i peperoni.
0: Poi dopo facciamo un po' un escurso sulle varie regioni, se ci sono in Italia altri piatti legati al Ferragosto o comunque alla bella stagione. Se volete risponderci, messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mentre ci riflettete, mettiamo la canzone Mama o non mama, il dubbio, che canta Madonna.

0: Madame, mamma non mamma, su Radio Kiss Kiss. Sono colpito da alcuni messaggi di testo che ci stanno arrivando riguardo i piatti tipici del Ferragosto.
1: Sì.
0: In Molise, ragazzi, mangiamo cavatelli al sugo di maiale, buono, ma non sapevo, essendo campano, leggevo pizza di maccheroni, zitoni e le melanzane al cioccolato.
1: Ma lo sai che nel sugo si usa spesso il cioccolato, lo sai? Toglie quell'acidità del pomodoro.
0: Sapevo dello zucchero, sai?
1: Bravissimo, infatti il cioccolato è dolce, riesce a togliere quell'acidità.
0: Ciao ragazzi, lo usano. In Puglia mangiamo il galluccio ripieno, nel Foggiano in particolare, un pranzo tradizionale che prevede un galletto farcito con uova, formaggio, salame, pane alle erbe. Poi leggevo...
1: Ero curiosa di vedere se tu arrivai giù. No, su, me l'hai persa. Sì. Il gelo.
0: Cos'è il gelo? Scusami. Vabbè.
1: Il gelo di melone in Sicilia, praticamente.
0: Melone,
1: che sarebbe l'anguria, viene praticamente addensato con zucchero e amido, poi profumato con gelsomino o cannella. Ti rendi conto, vedi, si chiama proprio gelo...
0: Saluto gli amici del Trentino Alto Adige che dice i canederli sono sempre buoni, anche a Ferragosto. Hai fatto... Come sono fatti i canederli? Pane raffermo, latte, uova... E poi secondo la zona anche lo speck, il formaggio, spinaci, sono buoni i canederli. Non sono esclusivi del 15 agosto, ma restano comunque un classico delle tavole in montagna. Salutiamo tutti gli amici che sono in montagna. Noi parliamo da un posto di mare meraviglioso, siamo località Zolfara di Rossano e siamo all'acqua parco di Sia 2000, tra l'altro incastonati tra una marea di scivoli. C'è la nostra postazione, sì. Tanta gente che si diverte, poi c'è un mare stupendo anche qui, quindi insomma tutti quelli che sono in vacanza. Ma un saluto ancora una volta a chi è al lavoro, grazie per esserci, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss. Mettiamo una canzone che dedichiamo proprio ai lavoratori del Ferragosto, come diceva Sordi, lavoratori, non aggiungo altro.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Kiss, kiss.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Kiss, kiss.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Kiss, kiss. Chase
9: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, le 11.24 con Max
1: e la Leti.
0: Voglio salutare il nostro amico e collega Gigio Raul.
1: Che
0: pensi sarà in vacanza? No, anche lui è uno di quelli che non si ferma mai. Ora è in Gallura, Santa Teresa di Gallura. Voglio salutare tutti i ragazzi che sono lì con lui: Marco, Giancarlo, Francesco, Nunzio, Carmela, Lina, Antonio.
1: Allora, io devo dire, sta lavorando, ma lavora sempre in posti meravigliosi, perché io vedo, lo seguo.
0: Portaci con te ogni tanto, io faccio volentieri il tuo portaborse.
1: Anche io.
0: Tra l'altro, il nostro amico Raul è uno di quelli che gira anche con i droni. No, ma veramente fa dei video meravigliosi col drone, no? Cioè, siete anche voi appassionati di questi giocattoli. Approfitto per salutare il nostro collega Raul e tutti i nostri colleghi che stanno godendo ancora di qualche giorno di vacanza. Avete sentito, abbiamo fatto un po' di tutto, un po' di cambi. Ora sono andati in vacanza Marta e Benny, che erano qui fino a ieri. Prima lo eravamo noi, poi torneremo tutti dal 31 di agosto con il palinsesto, chiamiamolo invernale, anche se inizia a fine estate. No, era per dirvi che insomma è bellissimo tornare al discorso. Volevo tornare al discorso drone, perché Raul usa questi droni meravigliosi.
1: Però adesso devi avere il brevetto, comunque devi fare un.
0: Non lo so, vogliamo chiedere se c'è il brevetto per pilotare i droni.
1: Sì,
0: dipende poi dalla grandezza, credo, del drone.
1: Sì, però so che devi comunque essere autorizzato per.
0: Raul, soprattutto autorizzato dalla Leti. Non so se hai chiesto il permesso a lei. No, però per dirvi che i droni permettono di fare dei video meravigliosi.
1: Molto.
0: Tra l'altro li fanno sempre più piccoli e che fanno delle inquadrature fantastiche. Quindi siete anche voi appassionati di questi giocattolini, condividete anche questo pensiero se volete con noi, con Max e la Leti in diretta dall'Odissea 2000 fino alle 13.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buongiorno, 11.32, buon Ferragosto, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano, con Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme ogni mattina fino al 30 di agosto saremo qui, e lo dico anche per chi dovesse venire da queste parti. Magari venite a salutarci.
1: Certo.
0: Prima salutato i lavoratori del Ferragosto, sono tanti. Saluto Biagio da Torino. Grazie.
1: Ciao Biagio.
0: Per il tuo messaggio. Lui è uno di quelli che lavorerà al ristorante doppio servizio, pranzo e cena. Bene.
1: Spero anche doppia paga, però, in questo caso. Che è festivo. Spero.
0: Allora, saluto chi ci segue da Stresa. Siamo sul Lago Maggiore, se ricordo bene, lato Piemonte. Biscotti friabili, mangiamo le margheritine di Stresa. Oh. Buono Ferragosto, vai. Oh. Poi messaggi vocali, pronto.
2: Ciao Max, ciao Leti, siamo Gino e Francesca. Volevo dirvi, noi nel Salernitano a Cava in genere facciamo spaghetti alle vongole e polipetti affogati all'insalata.
0: Ci sta. Poi un altro ce l'hai, mi pare.
3: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Da Michela, piatti di Ferragosto, la grigliata è la tipica, o no?
0: Sì, sì.
3: Penso che sia così quasi in tutta Italia, no?
0: La grigliata vale per tutti.
1: Però la grigliata di
0: carne, pesce, dovunque c'è la grigliata che va tanto, non ha torto.
1: Infatti, voglio sapere carne o pesce.
0: È tipica di Ferragosto, sì. Però poi in alcuni territori ci sono proprio dei piatti ferragostani. Se volete raccontarli, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai Andrew, con rinnovato entusiasmo. Sia chiaro, vi mettiamo la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Tra poco vi sentiamo ancora.

0: piacciono sempre. Senti, sì, questi archi come li sono belli. Ragazzi, ti piacciono anche i fiati?
1: Anche i fiati, sì, mi piacciono anche quelli.
0: Va bene, gli ottoni.
1: Anche gli ottoni, anche i tromboni, sai?
0: Sono io un vecchio trombone, ma quella è un'altra storia, va bene, dai. Su Radio Kiss Kiss pronti a proporvi una novità adesso. Love Sober, cioè l'amore da sobri. Camerat.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Yes, yes.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafoglio. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Jet, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 11.45, buon sabato di Ferragosto da Max
1: e dalla Liti.
0: Insieme, ricordate, tutte le mattine dalle 9 alle 13 fino al 30 agosto. Abbiamo rivoluzionato un po' il palinsesto, siamo in diretta, sì, a questo posto meraviglioso che ci ospita tutta l'estate, ormai da qualche anno a questa parte. Siamo all'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano. Allora, vi abbiamo chiesto, abbiamo fatto un po' un tour enogastronomico sull'Italia che celebra questa giornata per diversi motivi, dai motivi festa religiosa ma anche dal punto di vista del cibo e della tradizione. Un paio di messaggi, vai.
2: Ciao, sono Elisa da Lecce. Allora, oggi da noi si mangia la parmigiana, o meglio gli stanati di parmigiana si portano in spiaggia sotto l'ombrellone.
0: Gli stanati. Credo sia il vassoio, una guantiera. Pronto, chi c'è? Vassoio, una guantiera. Pronto, chi c'è?
3: Buongiorno ragazzi, io sono un calabrese. A Ferragosto noi portiamo la pasta al forno, polpette impanate, bistecche impanate. Tutto leggero, roba leggerissima, poi vino a quantità. Certo. Oggi invece io mangio gli spaghetti al fil di ferro, vado in un ristorante del Piacentino. Buona giornata a tutti.
0: Comunque in Italia non sbagli mai, dove mangi mangi, che sia un piatto legato alla tradizione ferragostana o meno, cioè veramente... credo, faccia mia fatica panna, tutti saremo in queste condizioni. Se volete condividere un pensiero in questo senso con noi, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Sei pronta tu?
1: Prontissima.
0: Che cosa cucini a pranzo?
1: Pollo con i peperoni.
0: Non vengo, non vengo. No, sono buoni, ma basta. Sempre sto piatto.

0: Good Old Days su Radio Kiski, sale 11.53, buon sabato a tutti. Ferragosto, ok, era il titolo di un film, se ricordo bene, sai, le commedie, quelle...
1: Sì, quale, quelle italiane?
0: Sì, c'è il cinepanettone a Ferragosto, ad agosto, per le vacanze estive, c'erano i, non so come chiamarli, i cine Ferragosto, ecco, li sì. Potremmo ribattezzare così. Allora, siete con Radio Kiss Kiss, Max
1: e la Leti
0: insieme fino alle 13 in questa edizione speciale dei mattinieri traslocati appunto tra le 9 appunto e l'una. Intanto vi mettiamo una canzone dal passato, Gimme Up Joanna e Eddie Grant.

0: Eddie Grant, Gimme Up Joanna. Te ricordi questa canzone, Aleti?
1: Sì, la ricordo.
0: Giovani ancora più felici nei prati. Va bene, ce ne parli un'altra volta. Ora c'è la nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie. Ascoltiamole.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Cresce purtroppo il numero delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia orientale. I morti sono almeno 20, ma sotto le macerie delle case crollate vi sarebbero parecchi dispersi. A complicare le ricerche, le tonnellate di fango riversatesi dalle colline circostanti sui villaggi a seguito delle frane innescate dal sisma, revocata invece l'allerta tsunami. Medio Oriente, un raid israeliano nel sud del Libano avrebbe causato 7 morti e distrutto un'abitazione alla periferia del villaggio di Ansar. Si tratta dell'attacco più grave dagli accordi di giugno che hanno portato ad una tregua nelle ostilità tra Hezbollah e lo Stato ebraico. Migranti, controlli rafforzati a Ceuta e Melilla, esclave spagnola e Marocco, per i timori di un assalto come quello di fine luglio. Dopo il tantam sui social, negli ultimi giorni Madrid ha ribadito che un nuovo ingresso di massa non può ripetersi e che chiunque dovesse provarci verrà fermato e rimpatriato. Resta il problema dei minori non accompagnati che non possono essere respinti e a Ceuta ve ne sono ancora diverse centinaia in attesa di sistemazione. Intanto l'inviato del TG2 Lorenzo Lobasso è stato bloccato insieme alla troupe, sottoposto a ispezione doganale e costretto a lasciare auto e attrezzatura. La Spagna risponde così alla sospensione del trattato di Schengen ordinata dall'Italia, ma il Viminale conferma nessuna revoca fino a domenica. La cronaca, una 13enne è morta dopo essere caduta questa mattina dal 9° piano in un palazzo nel quartiere di Resuttana, Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di soccorrerla, indaga la polizia. Aggredito Giorgio Musiani, padre di Nicola, il 53enne picchiato a morte il 18 luglio in un parcheggio a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. La notizia è riportata dalla stampa locale. L'anziano avrebbe sorpreso un giovane che forse voleva rubargli la bicicletta e quando si è avvicinato è stato colpito con un violento pugno sul naso. Il fatto non dovrebbe avere collegamenti con l'uccisione del figlio, ma sono in corso indagini. Per la morte di Nicola Musiani sono stati fermati 4 giovani, mentre un 16enne è stato segnalato alla procura dei minori di Bologna. Buone notizie per i viaggiatori che attendono di partire dall'aeroporto di Catania, la cui operatività è ferma ormai da una settimana a causa delle ceneri vulcaniche dovute all'eruzione dell'Etna. La società di gestione parla di situazione in lieve miglioramento, per cui la riapertura prevista per oggi viene anticipata di un'ora, dalle 15 alle 14. Lo sport, atletica, gli europei di Birmingham un sabato mattina con altre 5 medaglie per l'Italia: oro per Massimo Stano e Sofia Fiorini nelle rispettive maratone di marcia, argento di Francesco Fortunato e bronzo per Andrea Cosi nella mezza maratona di marcia e argento per Alexandrina Mihai nella stessa gara al femminile. Più tardi le qualificazioni del lungo donne con Larissa Iapichino, stasera 10.000 uomini con Yeman Crippa e soprattutto la finale del triplo maschile con Diaz, Biasutti e Dalla Valle. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, buon Ferragosto e chissà a tutti.

0: e dalla Leti.
1: In diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, ricordiamo località Zolfara di Rossano, venite a trovarci qui all'Acquapark se passate da queste parti. In ogni caso contiamo di accompagnare la vostra estate, perché saremo qui fino al 30 di agosto, che sia un'estate di lavoro o che ne so di tempo libero. Sì. Raccontatela se volete con un vocale al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Partiamo dalla

0: bello, canzone del 1997, cosa, quasi 30 anni se faccio due calcoli col pallottoliere. Oh, buon sabato, buon Ferragosto ragazzi, tra una cosa e l'altra vi siete distratti, è Ferragosto.
1: È vero, è Ferragosto.
0: Dice, vabbè, che ti devo dire? Che cambia? È un giorno come un altro, non in Italia dove... riflettavamo prima, no?
1: Sì.
0: Anni fa, per esempio, era tutto chiuso a Ferragosto. Devo dire, quest'anno, negli ultimi anni, in realtà, c'è un po' più attenzione, no? Supermercati che restano aperti. E però, quando restano aperti, per esempio, i centri commerciali, si apre sempre il dibattito,
1: la polemica
0: legato,
1: sì.
0: Vabbè, ma i lavoratori del supermercato, dei centri commerciali, perché non devono riposare come tutti gli altri? Perché si lavora per turni e chi lavora in questi giorni dovrebbe guadagnare decisamente di più, no?
1: Teoricamente.
0: Vai.
1: Si riposa in altri giorni.
0: Laleti, vabbè, quanto vuoi per stare qua tu in onda? Laleti anche, ragazzi, ci ha chiesto il doppio.
1: Ah, davvero?
0: Infatti, siccome non gli è stato riconosciuto, sta parlando di meno perché ha ridotto le parole. Un po' come quella che viene chiamata oggi inflazione occulta, no? Ci avete presente quando comprate un prodotto che fuori è ancora... È bello, poi lo apri, esce dalla scatola un prodotto che pesa la metà di quello che ricordavi.
1: L'hanno fatto su molti panettoni, sai?
0: L'hanno fatto anche sui gelati, per esempio.
1: Sì.
0: Cioè, hai fatto caso come i coni gelato sono diventati più piccoli?
1: Beh, sì.
0: Cioè, questa è una cosa veramente che dici, no, però quello no, no.
1: Però aspetta, il prezzo è lo stesso.
0: Il prezzo è lo stesso, questa si chiama infatti inflazione occulta. Va bene, se volete approfondiamo anche questo argomento,
1: sì,
0: tra poco, qui su Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss, play summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: questa canzone, ragazzi. Finale, vai. Carmela.
1: No.
0: Oh, Cioffi, Carmela. No, su Radio Kiss Kiss, intanto buongiorno a tutti, buon Ferragosto, mezzogiorno e un quarto, con Max, scusa,
1: sapete. E la Lady.
0: Ecco, ti sono capitate storie alla Carmela come canta appunto Cioffi?
1: No, sai. Che almeno quello che ricordo, no, però.
0: Perché l'estate è costellata anche di queste storie qua, no? Cioè lui canta praticamente, vedi quando è bello, quando una canzone è scritta bene, cioè ti accende un po' l'immaginazione e ti aiuta anche a fantasticare e parlare di non più cose. L'argomento è quello un po' del tradimento, o meglio, lui si frequenta questa Carmela che, se ho capito bene, era la donna di un altro che lui conosceva bene, no? Insomma, però dice, però, io non posso farci niente, perché quando vedo Carmela nuda non capisco più nulla. E a volte,
1: ma tu non la dovresti vedere nuda Carmela,
0: se lei all'improvviso mi si desnuda davanti,
1: non la dovresti vedere, appunto perché la donna di un tuo amico nuda non la dovresti vedere.
0: Vabbè, però è una delle storie che riguarda molto l'estate, no?
1: Sì.
0: Perché l'estate è fatta anche di tradimenti della fiducia, ma anche perché seppure l'altra è diventata single, però era sempre la donna del tuo amico o l'uomo del tuo amico.
1: Già potrebbe essere diverso, però.
0: Non so, poi vabbè, ne parliamo magari domani, che abbiamo altre 4 ore. Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: fetta del mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: a ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Tu cosa fai questa sera? Domanda pertinente il 15 agosto.
1: Sì.
0: Che fai stasera? Si fa qualcosa? Sì, sì, si va per feste. Vita mondana anche qui da Rossano, dove vi stiamo parlando. Oh, buongiorno, si può dire anzi buon pomeriggio, dopo mezzogiorno lo prevede il Galateo.
1: Ma
0: essendo
1: sì,
0: io un galantuomo, guarda.
1: Sì, controllo. Quando dormi, però va bene, questa te la passo.
0: Siamo in diretta dall'acquaparco di Sia 2000.
1: Sì.
0: Max Poli, La Leti. Località Zolfara di Rossano. Amici, se siete in Calabria, magari fate un salto qui, venite a trovarci. E saluto a tutti i lavoratori. Si è aperto un dibattito interessante con gli ascoltatori riguardo anche i lavoratori del Ferragosto, ci torniamo magari domani.
1: Sì.
0: Ora ci avete raccontato un po' che si mangia dalle vostre parti. Pronto, chi è?
2: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Allora, gli stanati sono i tegami di alluminio che metti in forno e fai la parmigiana, pasta al forno. Le quantiere invece sono i vassoi, quelli di plastica.
0: Grazie.
2: Dove metti i dolci.
0: Grazie per la precisazione sugli stanati, perché prima ci parlavano di stanati di melanzane, di parmigiana. Aspetta che c'è un altro vocale, pronto?
3: Buongiorno,
0: vai.
3: Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
3: A San Nicandro di Bari, a Ferragosto, si mangia la famosa teglia rurale cazzuta.
0: Com'è, com'è?
3: Testicoli di mulo, patate, cipolle, rosmarino alla grande.
0: Nogliamo sto pacco.
1: Io l'ho assaggiato i testicoli, ma buonissimi.
0: Ma comunque. Ma cosa dici?
1: Qui, qui a Foggia il piatto tipico di Ferragosto è ugallucce de Ferraguste. Sarebbe il galluccio ripieno al sugo.
0: L'abbiamo detto anche prima, però, che c'è questo piatto tipico. Va bene. Oh, ragazzi, continuate così se volete farci soffrire un po' per il cibo. Io parlo e racconto spesso che so ballare come questo artista molto bravo, Ricky Martin. E lo ritroviamo su Kiss Kiss.

0: Gordo, loco loco su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, buon Ferragosto a tutti. Possiamo dire anche buon pomeriggio a questa ora, sì. 12.33. Abbiamo parlato di tanti piatti della cucina tradizionale italiana legati in alcuni casi al Ferragosto, anche perché c'è chi sottolinea, ragazzi, non è che c'è un piatto di Ferragosto, c'è un piatto della tradizione estiva, sì, del mio territorio.
1: E questo ha aperto proprio il mio stomaco. Lo sai che io ho una gran fame e non vedo l'ora di assaggiare qualche piatto, soprattutto qui, tipico della calabrese.
0: Certo. Però leggevamo dei dati di Fipconcommercio, gli italiani spenderanno tantissimo tra ristoranti, bar e locali nella giornata e nella serata di oggi. Sì. Vogliamo chiudere questo finale, questa parte finale di quest'oggi, parlando anche da quanto vi è rimasto in tasca, ragazzi, controllate un attimo.
1: Io non ho il portafoglio dietro, ma anche se l'avessi avuto ho 2 euro dentro.
0: Chiaramente è una metafora, la tasca, intendo dire, cioè il budget estivo è ancora lì dove lo tenevate a visto a parte, cioè state riuscendo a gestire bene le finanze o no? Oppure è già tutto finito, ragazzi, bene tornare a casa, bene, oppure mai avuto grandi disponibilità per questo, sono a casa e non faccio le vacanze. Insomma, anche questo mi piace misurare come il termometro tra i nostri ascoltatori, cioè usare questo termometro delle finanze. Come va con le finanze, nel senso, la vacanza vi è costata di più, non ne avete fatte perché troppe spese d'altro tipo, raccontatelo se volete al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi aspettiamo tra poco nel gran finale, proviamo a fare una raffica, quindi vocali dove ci raccontate un po'. Oh, sono rimasto con poco, dai, cosa?

0: era il tormentone di qualche estate fa, del 2015. Sì. Anche qua mi ci vuole il pallottoliere. 15 anni fa, cavolo, ragazzi.
1: Ce la posso, no, però, fare.
0: No, riflettivo su come sì. passano veloci gli anni e il tempo. Beh, sembrava più recente, invece sono passati già 11 anni da questa canzone. Questa invece che stiamo per proporvi adesso, su Kiss Kiss, è nuova, proprio nuova di pacca, come si dice alle parti da letti. Everyone, I need a sign.

0: 12:40, questa è Radio Kiss Kiss, buon Ferragosto, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ancora una volta ai colleghi esperti di Meteo.it, buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, Ferragosto con la canicola africana, ma la struttura anticiclonica inizia a perdere la sua forza. Nel pomeriggio instabilità in deciso aumento sulle Alpi, ma soprattutto nelle aree interne della Sardegna, con fenomeni intensi, sole altrove. Dalla sera ultime residue piogge sui rilievi in rapido dissolvimento, cielo che tornerà a essere generalmente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.

0: su Radio Kiss Kiss, ultime battute insieme dalle 9 alle 13. Ricordate, insomma, ricordiamo il nostro appuntamento con Max e la Leti. Scusa, c'è la Leti?
1: Sei sempre... Io sono la Leti, sì, almeno per il momento.
0: Allora,
1: sì.
0: Siamo in mattinieri, però in queste due settimane in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano. Vi raccontiamo un po' l'estate, ma non la raccontiamo solo noi, insomma, da dove siamo, sì, in questo posto meraviglioso. Chiediamo anche voi di darci delle immagini di quello che state facendo magari in questo momento, e ce ne arriva una che
1: allora,
0: è esplicativa.
1: Sì, molto, perché poi ci manda anche la foto. Però sai, da solo il messaggio di testo era riduttivo. Senti qua: ciao ragazzi, vi ho ascoltati sotto la pianta dei fichi, ma Rosetta però non ha specificato nel messaggio che li ha anche raccolti, e quindi ci ha mandato una foto di questi meravigliosi fichi. Guarda che belli.
0: Che immagine bucolica.
1: Grandi, belli, maturi, meravigliosi.
0: Non ho detto bucaiolo, ho detto bucolica, la Leti che mi ha guardato male.
1: Non ti ho guardato male, ti ho guardato male Benedetta. C'era... Guardala che sta ridendo, vedi?
0: È un modo di dire toscano. Bucaiolo non si dice, diceva un bimbo sui social tempo fa. Vabbè, non ne abbiamo parlato.
1: Non ce la può fare.
0: Immagine bucolica. A contatto con la natura e la campagna, bella così, insomma, che bella questa cosa. È stata anche un po' la stagione bucaiolo non si dice. Che ridete? Mannaggia, scusa. No, dicevo, è stata un po' l'estate, no? Delle cose bucoliche, sì, cioè stare in campagna, stare a contatto con la natura anche per trovare un po' di fresco. Quando vuoi, vai pure, Andrew, vai. Però era per dire. Niente, non si possono fare due battute che qua. Vabbè, ma mettiamo una canzone e poi concludiamo il discorso. Che è meglio, come diceva il Puffo.

0: Tyrion Lover, la canzone che suona Spyro su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio amici, buon Ferragosto, mezzogiorno 51, ultime battute insieme a Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme i mattinieri, eccezionalmente, che è un brand i mattinieri Kiss Kiss,
1: sì.
0: Chiaramente siamo qui, mi viene di default dirlo, ma state ascoltando appunto questo, l'appuntamento dell'estate,
1: certo.
0: No? In diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Ragionavamo un po' sulle parolacce, le cose che imparano i bambini quando
1: sì.
0: ascoltano loro malgrado, no? Potremmo farne
1: e
0: anche...
1: poi non sanno ripeterle perfettamente, quindi
0: potremmo farne una puntata,
1: sì,
0: no? Nel senso che assistevamo a un dialogo tra una mamma e un bambino e lei ripeteva, gli ripeteva questa parolaccia non devi dirla, però lui la ripeteva, ok, allora questa parolaccia, e diceva la parolaccia non si dice, sì, ma gliel'hai fatta ripetere. Io ricordo, ho due ragazzi di 20-22 anni, ricordo per esempio i miei figli che devi stare attento sempre a quello che dicevi, perché
1: sì, sono spugne.
0: Sì, sono spugne e ripetono poi anche momenti imbarazzanti delle cose che tu non ti aspetti.
1: Sì.
0: Quindi eravamo in strada con mio figlio piccolino e mi ricordo che passammo per una zona dove c'erano delle signorine a bordo strada e lui mi disse: papà, ma quelle sono delle pignotte. Da chi è con la P di Padova,
1: sì.
0: Allora non voglio dire questa.
1: No, no, no, infatti.
0: Però ci mise l'imbarazzo che c'erano altre persone in auto. E dice: vabbè, ma dove hai sentito questo termine? Perché lo ripeti?
1: Comunque mi hai fatto venire in mente anche il film Ti presento i miei, dove il bambino a un certo punto ripete
0: tutto. Ripete le parolacce. Attenzione, i bambini sono delle spugne, quello che dite potrebbero mettervi in imbarazzo, soprattutto perché poi ho preso quelle parolacce, le imparate a scuola. E quindi la scuola serve anche a questo. Mandiamo a scuola i nostri bambini. Fondamentale per la loro crescita non solo culturale ma anche, come dire, crescita di vita,
1: sì.
0: Queste cose fanno parte della vita. Abbiamo aperto una discussione che magari affrontiamo un altro giorno. Siete con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Tra poco ci salutiamo, prima c'è Cremonini. Buon viaggio.

0: questo Shardov può essere frainteso nel ritornello, no? Cioè, io dicevo, che cosa dice Cremonini in questa canzone? Sembrava dicesse uccello, uccello, uccello. Invece era Shardov, Shardov.
1: Vabbè.
0: No, sono le cose che traviso io. Scusate.
1: Sì, ma stai travisando tanto oggi.
0: Ah, sì, sembrava dicesse uccella, uccella, uccella, no? Che ho capito. Invece è shared love, e no, sono elucubrazioni mie, scusatemi ragazzi. Ogni tanto cerco di interpretare e ascoltare bene le canzoni, però mi capita di travisare delle cose ogni tanto, no ragazzi? Va bene, tra poco ci salutiamo, meno male dirà qualcuno,
1: meno male.
0: Però c'è una canzone che ha fatto la storia della musica dal 1996, Spice Girls, questa è Wannabe.

0: Wannabe a chiudere il nostro appuntamento in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Torniamo in onda domani dalle 9 alle 13. Grazie alla regia, alla Leti.
1: Andrea Cimino da Napoli e Benedetta qui con Enel Sterna.
0: Perfetto, tra poco dalle 16 o meglio sarete con Stefano Piccirillo e intanto vi lasciamo con la musica più bella da Max e la Leti. Kiss kiss a tutti.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss! Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
3: Kiss, kiss.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Yes, yes.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: l'estate è tutta da vivere. Noi abbiamo già fissato il prossimo appuntamento. Lunedì 31 agosto. Dalle 7 alle 9, Pippo Pelo e Adriana Petro. Due ore di musica, risate e voi protagonisti. Il Pippo Pelo Show torna su Radio Kiss Kiss.
1: Si va! Nossa!

0: essendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
9: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella. Kiss.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: 5 minuti passano in fretta. A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

Ma tu lo sapevi che in alcune nazioni del Sud America il Ferragosto corrisponde anche alla festa della mamma? Quindi chi ci ascolta con l'app di Radio Kiss in Cile, in Venezuela ad esempio, possiamo tranquillamente dire auguri a tutte le mamme del Sud America e buon Ferragosto anche da parte di Stefano Piccirillo. Sorpresa! Insieme fino alle 8 della sera in questo sabato, ma soprattutto in questa festività non per tutti, tenendo compagnia anche ai lavoratori, fino alle 20 partiamo con Noemi. Tu cosa fai questa sera?

In mezzo della cocomerata di Ferragosto, buon sabato da Stefano Piccirillo, 15 Ferragosto, ad esempio in Grecia è la seconda festa più importante dell'anno dopo Pasqua, pensa te, per loro si svolgono pellegrinaggi sulle isole, specialmente in quella di Tinos, seguiti da feste con danze e banchetti. Un abbraccio anche a chi desidera compagnia, soprattutto in questi giorni festivi dove ci sono grandi riunioni tra amici, familiari, vacanze, ma molti anche restano sul pezzo al lavoro o comunque bisognosi di compagnia, e la radio è l'essenza di fare questo mestiere, è esserci soprattutto in questi giorni. Per voi WhatsApp aperto 347 490 0042. Buon Ferragosto da dove e soprattutto in quale situazione vi trovate in questo momento? Ho letto un post molto divertente scrollando Instagram questa mattina: molti che trascorreranno il Ferragosto tra Roncobilaccio e Barberino del Mugello, perché ci sono anche gli spostamenti delle grandi partenze e dei grandi rientri in questo fine settimana, non solo per trascorrere il weekend di Ferragosto, nonché i pendolari sempre presenti. Noi siamo qui, vi aspettiamo anche sul lungomare Partenope, firmato da Merck & Kremen.

Lady Gaga prima dei suoi live si ispirava sempre alla grandissima nostra Raffaella Carrà nelle prove, cercava di simulare alcuni balletti che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Qui con Please Call 911 dal 2020 Lady Gaga nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ferragosto di partenza per Daniela, Antonio che saluto, abbraccio, ciao amici, bentrovati anche nel weekend. Siamo in viaggio verso Civitavecchia per prendere il traghetto per la Sardegna. Buon Ferragosto a tutti, anche a Simona che invece sta rientrando da San Pietro in Bevagna, località meravigliosa della Puglia. Si potrebbe fare una rubrica a parte, sto andando in Puglia perché è una delle regioni più frequentate e più ricorrenti delle vostre menzioni durante questo periodo del ponte di Ferragosto, e stanno rientrando qui a Napoli, mezza giornata al mare, ce l'abbiamo fatta, però è anche mezza giornata, te la godi minuto per minuto, tutto il Ferragosto minuto con voi, e siamo anche con lui che a Ferragosto ci sta, che un piacere, Enrique Iglesias, Duele el Corazón.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: al ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Come una sirena che esce dall'acqua, con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, bellissima ancora questa Canto d'amore. Ci sono due ascoltatori che ci portano in Sardegna, Ernesto e Fabio, che si stanno godendo in questo momento, ascoltando Kiss Kiss Play Summer, il mare di Mari Ermi, che è una località della costa occidentale della penisola del Sinis, nel territorio comunale di Cabras. Siamo in provincia di Oristano, a circa 25 km proprio da Oristano e a nord della celebre spiaggia di Sarutas. Intanto tante cose da raccontarvi per lo sport italiano questo sabato di Ferragosto, altri ori soprattutto agli europei di atletica leggera. La maratona di marcia si è colorata di azzurro al maschile e al femminile, il merito è in parte di questo veterano Massimo Stano, 34 anni, pugliese, che con una prestazione sublime ai titoli olimpici e mondiali aggiunge quello europeo e poi a fine marcia ha messo su un cartellone: può bastare, ho vinto le olimpiadi, ho vinto i mondiali, ho vinto gli europei, sei una nostra eccellenza assoluta. Un cartellone: può bastare, ho vinto le olimpiadi, ho vinto i mondiali, ho vinto gli europei, sei una nostra eccellenza assoluta. Donde sta el hombre?

0: Moving to the Sun, quando l'hai ballata questa notte aspettando le 24 come se fosse Capodanno, giustamente perché Ferragosto è un po' il Capodanno dell'estate, sta impazzendo. Come si chiama? Mi piace un casino. Ugel e il producer, la voce di Ultra Nate.
1: Buon Ferragosto Stefano.
0: Grazie.
1: Kiss kiss a tutti. E noi siamo sempre la categoria di quelli che lavorano.
0: L'avevo capito.
1: Baci da Rocca Piemonte.
0: Un abbraccio a te tesoro, anche perché si capisce dal tono della voce che non è il tono stanco del post cocomerata pranzo di Ferragosto, è proprio il duro lavoro di chi ascolta Radio Kiss Kiss in questo giorno al servizio degli altri. Per voi 347 490 0042, siete i benvenuti. E anche Sofia Fiorini ha scritto la storia questa mattina nella marcia al femminile campionato europeo a Birmingham. La 21enne toscana porta l'Italia a 7 ori, 4 argenti, 4 bronzi, parla sempre di più a favore della nazionale guidata da Antonio Latorre, l'edizione degli europei di atletica di quest'anno, dopo il successo anche del mitico Tamberi dopo 2 anni di

Pazzi te Anamena, ogni volta che l'ascolto penso sempre ad Una volta ancora con Fred De Palma, questa volta con Rocco Hunt, estate 2020. Quella attuale è contraddistinta da questo nuovo talento della musica mondiale. Si chiama Rachel Chinu Riri, One Song Away From Crying.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss. Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Kiss Kiss.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
14: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
15: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: e Olivia Rodrigo. Quest'estate 2026 la sua hit globale si chiama, come ben sapete, Drop Dead. Questa è Radio Kiss Kiss, il tono di chi sta lavorando il giorno di Ferragosto, eccolo.
1: Buonasera a tutti ragazzi, Giorgio Ilaria da Taranto.
2: Sempre noi.
1: Un paio d'ore a mare, appena arrivati, nuvoloni neri, acqua.
2: Diluvio universale.
1: E dietro. E si parla con gli amici. E domani si parte.
0: Ciao. Ciao, resistete ancora un po'. Anch'io mi sono trovato in una situazione tipo tromba d'aria durante la settimana, e lì è stato veramente un film d'orrore, mamma mia, brutto il cambiamento climatico in alcuni casi durante il cuore dell'estate. A proposito di toni di voce.
3: Ciao Stefano, Marco da Silvi Marina. Anche io sono a lavorare, faccio la guardia giurata e saluto tutti i miei colleghi guardie giurate.
0: Bravi, un nutrito gruppo di guardie giurate che caratterizzano l'ascolto di Radio Kiss Kiss il pomeriggio, ma anche la sera quando siamo insieme durante la stagione. A io, tu e Kiss Kiss, tra poco vi porterò in Spagna, nel Ferragosto spagnolo, perché a Malaga si fa festa non soltanto il 15, ma anche per diversi giorni con delle divertenti situazioni di giorno e di notte. Omi, ricorderete questa cheerleader?

con Giselle, che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane d'agosto con Dimanche Midi Pil. Abbiamo allenato, almeno con il titolo di una canzone, il nostro francese, che qualche volta è un po' arretrato dai tempi Je suis Catherine Deneuve, Je suis e Paris, che comunque resta la meta dell'amore. Vi porto invece in Spagna in questo pomeriggio di Ferragosto, perché la Assunción de la Virgen, con messe, processioni, grandi feste, avvolge la città di Malaga, in particolare in Spagna, per un'intera settimana, dove il Ferragosto infatti dura 7 giorni, cioè da oggi fino al 22 agosto, con parate, balli folcloristici di giorno ma soprattutto di notte. Già gli amici spagnoli sono strabituati, loro hanno inventato il termine movida già durante la stagione normale, il venerdì sera e il sabato sera si diventa poi amici dell'alba, del sabato mattina e della domenica mattina, figuriamoci in questi giorni, e in particolare il Ferragosto più lungo del mondo, che dura appunto una settimana, esattamente 7 giorni. Se avete intenzione di fare un last minute in queste prossime ore, beh, magari aereo per Malaga e la possibilità di vivere una festa continua, 7 giorni che valgono 3 settimane, con una popolazione assolutamente incredibile, salutando anche gli amici che ci seguono da quelle parti grazie all'app scaricata e aggiornata di Radio Kiss Kiss, che ci porta d'estate in tutto il mondo, in tutti i climi, in tutte le città, tutti i luoghi, in tutti i laghi. Jane, questa è Makeba.

Il pezzo famoso di Jane, pubblicato nell'originale nel 2015, che ha vissuto due volte, un paio di stagioni fa, grazie ai social da TikTok a Instagram, a tutte le vostre stories, è ritornata di grande attualità. E poi l'omaggio alla grande cantante Miriam Makeba, un po' con l'accento giocato, Makeba, Makebela, per fare la rima baciata. Vasco Rossi in questi giorni, come ben sapete, amici di Castellaneta Marina, esattamente da quelle parti c'è la caccia al selfie, all'autografo, che secondo me ha un valore ancora più importante rispetto alla foto con lo smartphone, ma soprattutto qui riportiamo il comandante non solo a Castellaneta Marina, ma nell'estate del 1999. Gli amici della piastra di registrazione dell'audiocassetta, il famoso Rewind, una hit indimenticabile.

0: 100 e più anni di vita al com, ma ciao, rewind la nostra storia.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Sullo scoglio a Ferragosto il nostro ascoltatore Emiliano che ci manda una foto bellissima, arrivata già un po' d'ombra da quelle parti, sul mare invece che luccica del sole della Puglia. Dove sei a Ferragosto? Ma sei con Kiss Kiss Play Summer, con Stefano Piccirillo che ti sta parlando, Roberta in regia, che saluto e ringrazio per il suo lavoro preziosissimo in corso di svolgimento, a altre tante amichevoli, anche perché tra una settimana si riparte con la Serie A 2026-2027. In campo in questi minuti il Bologna contro il Brighton, punteggio parziale 0-0. Manchester United Milan, l'altra amichevole in corso di svolgimento, con i padroni di casa il Manchester, sponda United in vantaggio 1-0 sulla squadra di Amorim. Ricominciamo con Peggy Gou ed Era Star.

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Passami una medaglia, l'hai abierta, come direbbero Pedro Capò e Farruco. Questo pomeriggio di Ferragosto, non solo le destinazioni, il piacere di stare e ricongiungersi con i propri cari, gli amici in città, al mare, ovunque voi siate in questo momento. Ad esempio, saluto Praia Mare, altra località storica d'ascolto di Radio Kiss Kiss, con Pierpaolo che abbraccio e saluto. Buon Ferragosto anche a te. Però c'è anche la questione overbooking di un volo da Treviso a Parigi, che è finito un po' nel caos per un caso appunto di overbooking che ha coinvolto una coppia inglese. Cioè, la notizia è questa: il marito è riuscito a salire a bordo mentre la moglie è rimasta a terra. Ora, voglio dire una cosa, potete anche non parlarvi per alcuni minuti, ma la presenza a fianco di una persona tu l'avverti. Cioè, come fai a salire sull'aereo non accorgendoti del fatto che tua moglie non c'è, ma semplicemente passeggiando all'interno dell'aeroporto? Questa è la prima questione che mi pongo. L'uomo si è accorto della situazione solo dopo essersi sistemato sul velivolo. E buonanotte, grande amore, davvero? E ha iniziato a protestare, però, fino a bloccare le operazioni di imbarco degli altri passeggeri. Per riportare la situazione alla calma è stato necessario l'intervento della polizia di frontiera. Il passeggero è infine partito da solo, mentre la moglie ha raggiunto la destinazione con il volo successivo per i disagi provocati. Ma se fossi stato la moglie, avrei detto: scusa, ma io esisto ogni tanto, cioè, girati un attimo, ragazzi, non ho parole. Madame, appunto, mama o non mama?

0: The Summer Girl, You're a Look Killer, i tuoi capelli sono fantastici da morire, anche bagnati al sole come questa ascoltatrice, senti qua.
1: Ciao Stefano, buon Ferragosto.
0: A te.
1: Io sono tornata da una bellissimissima vacanza, tra 9 giorni me ne faccio ancora un'altra
0: e via.
1: E poi di nuovo inizi a lavorare, un bacio grande.
0: Ciao, ciao, perché poi senza lavoro come metti i soldi da parte per fare la vacanza, mi sembra giusto. La voce della gioia al momento è lei, la nostra Miss Ferragosto, al 347-490-0042, me ne abbiamo fino alle 8 di questa sera. To in Maroon 5, la band pop americana più longeva, insieme alla voce di Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti?
4: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

bengala con la forza che ha con Wild Girl Wasted. A proposito di ricorrenze, 15 agosto inizia nel 1969 il festival musicale che è passato alla storia come Woodstock. Come spiegare alla generazione Alpha o alla generazione Z Woodstock? Prendi il Coachella, è un po' il Coachella della rivoluzione. Immagina il Coachella o un raduno virale su TikTok, ma organizzato senza internet, senza smartphone o i biglietti digitali. Woodstock aveva l'effetto apertura totale, cioè le recinzioni cedettero subito e il concerto divenne di fatto gratuito in quel di Beatle nella contea a fianco New York, e l'area si trasformò in una comunità temporanea basata sulla condivisione di cibo e risorse, insomma peace and love. Il contesto storico: i ragazzi rifiutavano la guerra in Vietnam e le regole dei genitori usando il rock psichedelico di Jimi Hendrix ad esempio e i Foxy Lady o Janis Joplin come inno alla libertà. Fu il più grande raduno musicale, l'abbiamo spiegato anche alla generazione Alpha, insomma persone analogiche, anche un grande Joe Cocker che cantava Wave a Little Love from My Friends. Ora Sister Sister Up.

di Ferragosto 2023 con Fedez, Annalisa, articolo 31. Ma stasera che mi fai? Ti faccio la disco Paradise, ti faccio impazzire. Tanto sei ragazze da Los Angeles, le Occhi di Gatto, le Cat's Eye, la nuova girl power band, il nuovo singolo si chiama Animal.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
2: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
3: Yes, yes.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
12: Everybody get down.
11: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: dirti, caro Lorenzo Giovanotti, si muove, no, non si muove una foglia in questo pomeriggio di Ferragosto, il vento praticamente assente, poi domani altre super temperature per poi lunedì portarci a temperature secondo la media stagionale o bruschi cali in alcune zone d'Italia. Non ho preso il posto del meteo.it, ma è anche uno degli appuntamenti più attesi intorno alle 18:40, se non vado errato, insomma poco prima delle 19 avremo nuovi aggiornamenti super temperature che ci state segnalando. Intanto vi porto in Spagna, Ole con Rosalia.
1: Kiss Kiss Play Summer.

due eterni innamorati che sono Raff e Gabriella, la sua donna della vita, e per lei una nuova canzone, Pazzi stupidi ragazzi. Lo stesso Raff nel 1989 pubblicò Cosa resterà degli anni 80, ma anche Ti pretendo. Perché mi soffermo su quell'anno? Perché era l'anno dell'arrivo ufficiale dell'Eurodance in Italia, come grande successo nelle radio nazionali, ad esempio con i Technotronic con Pump Up the Jam, Pump It Up While You Feeder, insomma una filastrocca diventata un inno prima underground, poi globale nelle classifiche, nelle discoteche di tutto il mondo.

0: Oh, Make My Day, la famosa canzone dove c'era all'interno il coretto Awa Pumped Jam Technotronic, la storia del 1989. Ci colleghiamo con la nostra redazione, c'è Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. Emergenza migranti. Le forze di sicurezza marocchine hanno sventato nelle scorse ore, anche con l'uso di lacrimogeni, il tentativo di centinaia di migranti provenienti principalmente dall'Africa subsahariana di attraversare illegalmente il confine con la città spagnola di Ceuta. Rabat, in vista del tantam sui social che voleva un nuovo ingresso di massa proprio oggi a Ferragosto, aveva schierato le forze di sicurezza per impedirne l'attraversamento. Arrestate oltre 600 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso i social media. La situazione al momento risulta tranquilla e non si segnalano feriti. Sono almeno 47 morti del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Si tratta di un primo bilancio delle autorità, ma si sta ancora delineando l'entità dei danni. I soccorritori setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti, ma le zone interne sono difficilmente raggiungibili dai soccorsi a causa delle frane. La Farnesina fa sapere che non risultano connazionali tra le vittime. Medio Oriente, sale il numero delle vittime dell'attacco israeliano nel sud del Libano. 11 persone sono state uccise e altre 19 rimaste ferite. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Hezbollah avverte che ci sarà una risposta. Nel frattempo Donald Trump tuona: presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense. Veniamo in Italia con la cronaca. Genova, un 26enne ha coltellato la sorella di 18 anni e poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina da un alloggio di Largo San Francesco da Paola. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Il ragazzo è morto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Stando alle prime indiscrezioni, i due stavano litigando per una richiesta di denaro. Convalidato il fermo per omicidio volontario premeditato del 17enne che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria morto la notte tra il 12 e il 13 agosto scorso dopo essere stato accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Lo ha deciso il GIP del Tribunale per i minorenni di Bari dopo l'udienza di convalida. La procura contesta al giovane anche l'aggravante dei futili motivi, la rissa e la detenzione e il porto di un coltello con una lama di circa 10 centimetri. Ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a partire dalle 14, lo comunica la società che gestisce lo scalo dopo la diminuzione della quantità di cenere prodotta dall'eruzione dell'Etna. La società invita comunque i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Lo sport, atletica, l'Italia consolida il primo posto nel medaglio ieri agli europei di Birmingham con gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini nelle maratone di marcia. Francesco Fortunato e Andrea Cosi rispettivamente argento e bronzo nella mezza maratona di marcia, argento per Alexandrina Micai nella gara donne. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina per le ultime notizie, buon lavoro alla redazione anche nella giornata quasi serata di Ferragosto. Infatti auguri in ritardo, scatta l'operazione all'interno di Kiss Kiss Play Summer con Stefano Piccirillo che vi sta parlando. In corso di svolgimento, dicevo qualche minuto fa, anche un po' di amichevoli. La Roma gioca contro il Borussia Dortmund, è avanti 2-1, Milan Manchester United 1-1, questa è la situazione per i match. Poi più tardi anche la Coppa Italia che sta per scendere in campo ufficialmente con i 32esimi di finali anche in questo 15 agosto 2026. Partiamo con la musica più bella. Fred De Palma, Anita e Meschilla, tridente di Bravi la testa gira.

0: Ultimo tuffetto in acqua è la musica più bella di Radio Kiss Kiss per molti in viaggio verso i fuochi d'artificio della sera. Senti qua.
1: Ciao grande Stefano Piccirillo, direzione Maiori per i fuochi di stasera.
0: Bellissimo.
1: Un break al bar, uno spritz, qualche cosa di fresco e poi tutti a vedere i fuochi. Ciao Stefano, grande Kiss Kiss.
0: Ciao grandi voi, grazie per la vostra compagnia al 347 490 0042. Siete in Kiss Kiss Play Summer. Quando si parla d'amore in tante vesti, prendi la versione di Safe.
2: Che bello!

0: d'amore.
1: E parlate d'amicizia, che comunque è un valore molto interessante. Tante nuove amicizie, vicini d'ombrellone, persone che incontrano amici di amici, soprattutto per le grigliate di Ferragosto che stanno continuando incessantemente. C'è un record stabilito dalla nostra amica Katia in provincia di Salerno, grigliata dalle 13, sono le 18:14, e devo dire, altro che pranzo di Natale, se non è la vigilia, è un po' il Natale dell'estate che stiamo festeggiando insieme, così come tanti risultati importanti, non solo gli europei di atletica ma anche gli europei di nuoto. Benedetta Pilato si prende il miglior tempo dei 50 rana, 18:30 scattano le altre finali negli europei in vasca in quel di Parigi, e la gara in cui sbarcò poi definitivamente la Pilato sul pianeta dei grandi a 14 anni con l'argento mondiale del lontano 2019, altra eccellenza del nuoto, mentre noi ci dilettiamo semplicemente quando andiamo al mare a stare a galla, quindi non ci preoccupiamo del dorso che a me piace, fa bene la schiena, piuttosto che dello stile libero. Raramente ho visto nuotare farfalla, quasi mai, però esiste come disciplina, siamo anche molto bravi a livello professionistico. Rana, devo dire che un po' qualcuno accenna quando si è nell'acqua, ma stare a galla è già un grandissimo risultato, materassino compreso. Attendiamo notizie da parte di Lola Young, questa artista che sbancò un paio di estati fa con questa canzone che stiamo per riascoltare con molto piacere, appunto estate 2024, ricorderete, Massimo.

0: Ti schissa te, che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Ti schissa te, che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: Kiss Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto!
6: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Shards.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: al ragazzo nuovo piaci,
3: non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Shards, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss.

Questo è l'orario nel quale si mescolano un po' gli outfit, quelli in tenuta da mare, quelli che sono già in tenuta aperitivo. Spesso capita a quest'ora guardare i turisti inglesi, americani o del Sud America già pronti per farsi lo spritz, mentre quelli che sono in acqua li guardano un po' straniti, magari se ne parla più tardi. È una mescolanza, è il momento della festa, è l'unione, già in previsione serale o ancora in spiaggia o in giro o in viaggio in macchina. Grazie per le vostre segnalazioni, perché le autostrade tornano a riempirsi nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Sto tornando da Aosta, andando 347 490 0042. Siete in Kiss Kiss Play Summer, si gioca a tennis per il Master 1000 di Cincinnati. Tanti italiani in campo in questa domenica, in campo Cobolli contro Kecmanovic, ha vinto il primo set il romano, ha perso il primo set invece Arnaldi contro lo spagnolo Landaluce, mentre domani è il compleanno di Jannik Sinner, che sta passando un pomeriggio di Ferragosto al J Medical di Torino per i controlli. A proposito, i compleanni e la giornata di domani, domani una certa Veronica Ciccone, in arte Madonna, compirà 68 anni, più di 50 trascorsi sul palco. Iniziamo già a festeggiare in anticipo con Celebration, per l'appunto.

0: iconica dell'estate 2026 con il finale Ennio D'Angelo insieme a Fabio Rovazzi, a Risa, quel genio maledetto di Rovazzi ha colpito ancora.
1: Ciao a tutti, sto rientrando dal lavoro.
0: Statua forte, grande.
2: Ciao, sono Zac da Casalnuovo.
0: Ciao Zac.
2: Stiamo tornando dal mare in montagna. Tutto questo in Molise.
0: Buon Bimbo Ferragosto. Prodigio, buon Ferragosto a te e alle family che fanno incidere anche che stanno guidando, i papà, le mamme, insomma sono particolarmente impegnati nel settore avanzato dell'automobile. Dai, manda il messaggio a Radio Kiss Kiss. Ciao, un abbraccio grandissimo davvero, è sempre un piacere ascoltarvi. Tra poco New Kiss, subito c'è Alvaro Soler. Sueño.

Stefano Soler può esprimere il concetto di Ferragosto di gioia, spensieratezza, mira, Sofia, Sofia, ha cambiato anche lì l'accento, qualche estate fa nel 2016, esattamente 10. Cantante pop tedesco, novità, si chiama Kamrad, questa è la

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss!

0: il duetto tra Emma e Fabri Fibra per questo Ferragosto 2026 con Antidroga. Quando parli alla radio parli a persone che si divertono, che lavorano, che non fanno assolutamente nulla, in qualche caso come in un giorno di festa, che sono alla guida, ma parlare a chi sta vivendo il momento più importante della sua vita in questo momento per me è straordinariamente emozionante. C'è un'ascoltatrice che sta per fare questo.
1: Ciao Radio Kiss Kids, ci state facendo compagnia per andare in ospedale a partorire il nostro terzo figlio.
0: Ma che felicità davvero, senti.
1: Kiss Kiss a tutti, speriamo nasce oggi.
0: Speriamo nasce a Ferragosto durante l'ascolto, prima di Radio Kiss Kiss, ti auguro tanta felicità, forza, forza. Terzo figlio e andiamo.

del termine, beviamo qualcosa insieme, facciamo l'aperitivo, Sienna Spyro, ci siamo quasi anche con l'orario qui all'interno di Kiss Kiss Play Summer. Cantautrice americana che negli anni 90 spaccò letteralmente in due il mercato discografico, Tori Amos, all'epoca aveva i capelli ricci, fluenti, rossi, oggi è una donna, è una signora della musica con il capello arancione, è stata di recente a Milano al Teatro degli Arcimboldi durante la tarda primavera di questo 2026, dove ha presentato un suo disco nuovo. Questa resta la sua canzone, pianoforte e voce in particolare, con una serie di strumenti imperdibili che ebbe successo, Cornflake Girl.

0: Oggi si definisce metà donna e metà tigre, e questa è la sua accezione, questa è la sua considerazione su se stessa, questa invece la sua più famosa, Tori Amos 94 con Flake Girl.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Un saluto e bentrovati a un...

0: hanno subito danni moderati e 148 danni lievi. I soccorritori setacciano le macerie alla ricerca di sopravvissuti, ma le zone interne sono difficilmente raggiungibili dai soccorsi a causa delle frane. La Farnesina rende noto che circa 500 cittadini italiani si trovano sull'isola di Flores, l'area maggiormente colpita dal sisma, ma al momento non risultano nostri connazionali tra le vittime. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di 150 migranti, soprattutto subsahariani, di entrare legalmente a Ceuta. Secondo le fonti, i migranti si erano nascosti in un'area montuosa a sud-ovest dell'enclave spagnola in Marocco. Le forze di sicurezza hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i migranti e sono state supportate da elicotteri, riferiti numerosi arresti. La cronaca: un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie sua coetanea con un'arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita in una villetta a Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una discussione avrebbe accoltellato la donna. Nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, mentre lui è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'uomo già da qualche giorno manifestava uno stato di malessere, tanto che avrebbe fatto ricorso ad una visita specialistica. Ci sarebbe un tentativo di furto finito in tragedia dietro la morte di Vito Genovese. Il 43enne è trovato senza vita per strada allo Zen di Palermo questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita per strada, prima con un casco, poi al volto con un cacciavite, probabilmente dopo aver trovato dei ladri intenti a rubare nei box di una palazzina. Alcune persone sono state convocate in caserma per essere interrogate. Un 18enne di origine tunisina, regolarmente residente in Italia, accusato di aver violentato una 17enne la notte del 14 agosto nei pressi del lungomare di Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione al 112, la minorenne, in evidente stato di shock, avrebbe raccontato ai militari di essere stata costretta a subire su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, un atto sessuale da parte di un suo conoscente, con il quale aveva trascorso la serata in spiaggia insieme ad altri amici. Il giovane è stato poi rintracciato poche ore dopo, arrestato e trasferito in carcere. Lo sport: atletica, la marcia regala 5 medaglie all'Italia agli europei di Birmingham, doppietta di oro nella maratona, stanno in quella maschile, fiorini nella femminile, Mihai argento nella mezza maratona femminile, nella mezza maschile doppietta azzurra, Fortunato argento e Cosi bronzo. La rissa di Apichino si qualifica per la finale del lungo femminile, cavalli per quella del 1500. In finale stasera anche le 2 4% e quella del salto triplo, con Diaz, Dalla Valle e Biassutti in pedana. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Grazie alla nostra redazione giornalistica. Buone notizie anche dagli europei di nuoto, ma dai. Martinenghi. Eh sì, perché Martinenghi qualche minuto fa ha conquistato l'oro nei 50 metri rana. C'era Suolo argento, Sarah Curtis bronzo, devo dire altre 3 medaglie anche in vasca. In questo inizio di serata, quando comunque il sole è ancora abbastanza alto, accompagneremo l'inizio timido del tramonto di questo Ferragosto 2026, ne sono particolarmente onorato. Stefano Piccirillo vi sta parlando con la musica più bella nei prossimi minuti, Coldplay con We Pray, Stromae con Allows on Dance, subito invece Samurai J. Radio K.

0: Non è dato ancora sapere se saranno in Italia in tour anche nel 2027, intanto partono dal Sud America all'inizio della primavera nostra occidentale, però partono lì dove è ancora la fine dell'estate, perché sono dall'altra parte del mondo, lo saranno in Uruguay, Chris Martin e soci, nei primi 3 mesi dell'anno prossimo. Presto per parlarne, sicuramente attualità, ancora una volta il nuoto sugli scudi, dopo le medaglie degli ultimi minuti si aggiunge anche nei 200 misti la Gastaldi, che dice: sono contenta, non ci credo ancora, eravamo tutte lì, non so cosa dire, ho lavorato per questo e si è visto ciò che ho fatto in questi mesi.
1: Ciao ragazzi, Marcello da Cinisi.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti mentre stiamo percorrendo la strada per andare a Erice, un saluto da Giovanni e Samuel.
0: Euforia da Ferragosto, evviva!
2: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Beh, che dire, buon Ferragosto a tutti. E io non sono mai partito in ferie, sono stato sempre nel mio piccolo paese della Basilicata, Pescopagano.
0: Kiss Kiss
2: a tutti.
0: Ciao, tanti piccoli posti. Avrai accolto, credo, un sacco di turisti appassionati di trekking, di scoprire borghi nascosti durante tutto il resto dell'anno, che finalmente prendono visibilità durante l'estate 2026. Cioè, quando tornano le vacanze ti raccontano: sono stato in quel posticino Pescopagano, ad esempio, ci devi andare, troppo bello, si sta troppo bene. Dolce Nera è tornata, questa è Epopè.

0: Cara Dolce Nera, ti aspettiamo a braccia aperte in quel di Pitti Pizza and Friends, il grande appuntamento dal vivo Piazza della Libertà a Salerno insieme a Radio Kiss Kiss. Saremo lì tutte le sere dal 25 al 30 agosto in un ricchissimo cast di grandi artisti della musica italiana e non soltanto. Ci sarà anche la nostra Dolce Nera, ti aspettiamo a braccia aperte. Intanto buon Ferragosto. Borussia Dortmund Roma 2-2 per la gioia di Giuseppe, tifoso della Roma che mi scrive. Il Milan ha vinto 4-2 in casa del Manchester United, saranno anche amichevoli, però comunque una settimana dal campionato niente ma niente male. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis. Los Angeles 1981, nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
1: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

Ufficialmente l'aperitivo di Ferragosto, non solo con la musica più bella adatta, Another con 54 Ultra e la celeberrima Tall to You, un americano, una birretta, ma anche una sana cedrata con la granita di limone, insomma poi dipende dai gusti. E vorrei un sacco di foto da qui alle 8 della sera, perché inizia quel momento, quell'inizio tramonto. In alcuni punti di vista già l'ombra fa un po' capolino, e quel momento nel notte del giorno che arriverà più tardi, però lo anticipiamo un po' grazie alle località che ci mostrate con una foto al 347 490 0042. Stavo pensando a Sarah Curtis, primo europeo di nuoto per lei, 5 medaglie già, potrebbe battere ogni record a partire da domani con la sesta. È davvero un fenomeno, inizia ad essere un termine di paragone nel nuoto al femminile. Noi ne avevamo uno di termine di paragone incredibile, come Federica Pellegrini, che subito è stata intervistata: ma tu e Sarah Curtis non si possono fare paragoni tra atlete o atleti in generale di epoche diverse. Però comunque Sara sta stabilendo a 19 anni direttamente da Cuneo dei primati davvero incredibili, complimenti a lei. Paola e Chiara, dov'eri nell'estate del 2026 anni fa con Vamos a Bailar?

che siamo un popolo di sportivi, ma nel senso più esteso del termine, non solo di appassionati di sport, molto democratici, perché il singolo più venduto in Italia è l'inno dei mondiali, dove non abbiamo partecipato, però lo portiamo al numero uno nelle vendite perché c'è una passione in particolare per Shakira, nonché per Burna Boy, che duettano ancora a Ferragosto con Dai Dai, una foto che al momento la vince nella comitiva di Kiss Kiss Play Summer del weekend, è quella di Mauro dalla Valtellina in bella posa, un selfie dai laghi di Cancano, luoghi deliziosi, pensa che a quest'ora lì ci sono 21 gradi, hai capito, 21 gradi, già il sospiro dall'altra parte in macchina, ah, ma veramente Stefano, devi andare in Valtellina, i due grandi bacini artificiali di Cancano e di San Giacomo sono situati proprio in questa valle, in alta Valtellina, con il comune di Val di Dentro in provincia di Sondrio, lì si sta veramente bene, a quest'ora il sole peraltro ancora altissimo, altro che inizio del tramonto.

voto della giuria 10-10-10, quasi un ginnasta. Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. Benny Blanco sta con Selena Gomez, ci mancherebbe altro. Si aggiunge Becky G, terzetto artistico per Teo Il Vido La La, nostra novità. Arriva.

0: Colui che produce Justin Bieber, qualche volta i BTS, non poteva non produrre e duettare insieme anche a Becky G, Teo il Vido, La La, New Kiss. Da una nostra novità decisamente ferragostana, com'è l'evoluzione del tempo, caro il mio Federico Brescia dal meteo.it?
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo tornerà a essere generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nella mattinata di domani tempo in prevalenza soleggiato, qualche nube in più con possibili piovaschi sulle Alpi occidentali e sui rilievi della Calabria. In giornata nasceranno numerosi temporali, in particolare sulle Alpi in Appennino, ma non sono escluse sorprese anche sulle pianure adiacenti. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Perché?
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Immagino Manu Chao a cavallo che accompagna invece Carol G viaggiando pure il mondo, grazie anche alle vostre foto dal lago Matese, bellissimo. C'è Alfonso, 4 anni già a cavallo grazie ai genitori, ma proprio non nel senso letterale, anche nel senso fisico, quindi complimenti davvero. Ferragosto alle Terme da parte di Mario, che saluto e abbraccio, così come i tifosi per la Coppa Italia in corso di svolgimento. Il Catanzaro 83esimo vince in casa contro il Sud Tirol 2-1, Udinese in vantaggio contro il Padova, lì siamo al 55esimo. Questa sera anche a Ferragosto si gioca 20:45 Venezia-Modena, 32esimi di Coppa Italia, che vedono protagonisti anche il Torino contro la Carrarese alle 21:15.

sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: sola nostra.
1: Inizia a fare quel giochino che metti il sole nelle tue dita sullo smartphone, pronti a inquadrare un po' di inizio tramonto, ad esempio anche in quel di Ischia. Saluto Terry che vive lì, quindi dice: io ho risposto top, tramonto top, lo vedo tutti i giorni, mai abituarsi alle cose belle nella vita. Questo vale per tantissimi altri argomenti, situazioni di vita, non abituatevi mai, non date nulla per scontato. Davvero, tra poco c'è la storia della musica, un fantastico history kiss per chiudere Kiss Kiss Play Summer di Ferragosto, prima Flo Rida, estate 2012.

Can You Blow My Whistle, Baby? Così cantava Flo-Rida con Whistle, estate 2012. È bello accompagnare ad esempio Tiziana sulla statale Torre Maggiore, dove il cielo è già arancione, c'è un tramonto molto suggestivo a Lucera in provincia di Foggia. Grazie Roberta in regia, è stato un Ferragosto davvero speciale, mi avete riempito questa giornata di festa in modo meraviglioso, e domani domenica ci ritroviamo alle 16. Sì, perché domani è domenica, si fa un casino con questi giorni. Ferragosto, io oggi convinto domenica, invece domani il sequel di Kiss Kiss Play Summer dalle 4 alle 8 del pomeriggio barra sera. Ci salutiamo con i Police, Everything She Does Is Magic.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
1: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo,
3: un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss, kiss. Chased every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss, kiss.
6: Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
0: Kiss, kiss. Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
8: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: la musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Yeah, uno c'è.
1: Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Kiss. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafoglio. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Kiss Kiss.
10: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sabato. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Kiss Kiss.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Kiss Kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.